0: estoy pagando.
1: Ay, ay, tran, tran, tran, tran, tran.
0: Oye, dale.
1: Ay, la cama vino, oh, me consiente.
0: Oye, dale.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Romance. Canta El Pele acompañado por Manuel Silveria. Festival de Nimes 2015.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Del disco de oro 1976, Camarón con la guitarra de Paco de Lucía, interpretando esta soleá que mis ojitos te vean.